0: Formin orkul alon tinge di tok sarngir.
1: Nyakuna ba chechu demu yana derang ne jersi che da dam bi chi ne chig dang a jersi che da chig bi chi chig sam a worzi che da chig bi chi chig ni yin la ga za ni ma yin a shuni thong di di tok sarngir lian chen la nyam bra gap se she adab dam bi chi ju ji ni ni chi ni rang a ni ne bra 샹친당위 有的汤当当着吧 삐츠르 사그니제 찬십 톤콩 럭차당 송글시디 셔츠그젠제 찬리그드르 가잔치스데르 드블럭트르샤 바당 노르느그당 월르그 이그츠그조바 르그지 럭치당

0: Yaa chakpa demo.
1: Oo, thayro trashi demo.
0: Demo, demo.
1: Limsim jingmi naa golo kolo gani gelak mangla to koto gina ogam dik sang sang mar kyerlo ni chak chambo.
0: Gelak kan dik sang sang raje.
1: Oo re.
0: Yaa kabji mili sana koto gila.
1: Yaa kwa tunche.
0: Yaa demo.
1: Yaa demo.